0: Gracias por estar ok.
1: Compartan,
2: compartan. Lascia mi stare tranquilla. Non ti voglio più vedere.